0: Radio Roja, Kakoncara, di Jomantara, Katresna, di Marcapada.
1: Al-Quran.